0: Che fai se ti tu in più?
1: Se ti tu in più.
0: Se ti tu in più transporting to upstate, to me.
1: Yeah, 6 to 10 transporting to city.